0: Balla, muove la mano e fa così. Vediamo?
1: Vediamo.
0: Muove la mano?
2: Vediamo.
0: Perfetto, molto bene. Se io vi dico, io ho una zia che vive a Forlì e quando balla muove la testa e
1: muove
0: fa
1: la
0: così.
1: Testa e fa così.
0: Ecco, perfetto. Ragazzi, non tutte muovete la testa. Di nuovo, la testa.
2: La testa, la testa.
0: Benissimo, perfetto.
1: Perfetto.
0: Questo è l'annunzio. Adesso che sappiamo ballare, dobbiamo ascoltare.
1: Ascoltare, escuchar, vamos a escuchar.
0: Molto bene, dobbiamo ascoltare. Dobbiamo ascoltare una canzone che si chiama Il ballo del mattone.
1: Il ballo del mattone, che acá la cantava Violeta Rivas.
0: Esattamente.
1: In castigliano.
3: No, non essere geloso se con gli altri ballo. Non essere furioso se con gli altri ballo.
1: È hermoso questo tema.
0: Io voglio sapere una cosa.
1: Sì.
0: Senza fare la traduzione.
1: Senza no, fare la traduzione.
0: La traduzione. Qualcuno sa che cosa significa la parola mattone?
1: No, yo lo tuve que aprender por la traducción.
0: Perfecto.
1: Pero no, no lo sabía.
0: Io vi racconto e voi mi dite. Mattone è una cosa che è rettangolare.
1: Sì.
0: Va bene? Rettangolare?
1: Rettangolare.
0: Perfetto. Che si usa per costruire un muro.
1: Sì.
0: Benissimo. E che è di colore terracotta.
1: Perfetto.
0: Ladrillo.
1: Lo dijo, yo lo sabía, pero.
0: Mattone è quello, perfetto.
4: Vai, Ciscaris.
0: Mattone. Tutti d'accordo? Ballo del mattone.
1: Il ballo del mattone. Il baile del ladrillo.
0: Esattamente quello. Bien. Molto bene. Il ballo del mattone. Adesso, allora che sappiamo che cos'è il ballo del mattone, possiamo ascoltare l'inizio della canzone.
1: Muy bien.
0: Canzone.
1: Desde el principio.

0: qué dice? Porque dijo un montón de cosas ya.
1: Montón, moltísima.
0: Moltísima.
1: La prima parola que possiamo ascoltare è geloso. Geloso.
0: Bien.
1: Geloso. Ancora mi viene la parola geloso, che cosa può significare?
0: Celos, celoso.
1: Perfetto, molto bene. La parola geloso è una persona che se la prende con un'altra.
0: La prende.
1: Se la prende con un'altra.
0: Muy
1: bien. Dice, perché mi fai questo? Perché? Prendendo italiana. Va bene? E così. Benissimo. La parola lite.
0: Lite.
2: Lite.
1: Vi aiuto. Viene da un'altra parola che significa litigio.
0: Ah, pelear, litigio.
1: Una discussione.
0: Una discussione.
1: Okay. Perfetto. Geloso, litigio. Mattone abbiamo detto, sì? Mattone, un'altra. Il più avanti la canzone dice guancia a guancia. Vi suona la parola guancia a guancia? Si balla guancia a guancia.
0: Ah, mira, mejilla, mejilla, mejilla.
2: Cachete con cachete.
0: Cachete con cachete.
1: Ecco, quello, è proprio quello.
0: No sabía que guancia. ¿Guancia es cachete?
1: Guancia.
0: Oh, ecco, me encanta.
1: Es esta parte della faccia che sta accanto al naso.
0: Accanto al naso.
1: Accanto al naso. Sotto gli occhi. Sotto gli occhi.
0: O sea, un beso en la mejilla es un bacio. Una sí, guancia.
1: Perfecto, livello 44.
2: Livello 44.
1: Bravissimo.
0: Me encanta.
1: Perfecto. Un bacio nella guancia. Benissimo.
0: Un bacio nella guancia. Es hermoso.
1: Allora, abbiamo detto geloso, lite. Scenate, non farmi una scenata. Che sarà la parola scenata? Viene da scena. Teatro.
0: Claro, no me hagas una escena.
1: Exactamente,
0: es que tiene mucha sonoridad. Sí, no me hagas una escena.
1: No mi fare una scenata.
0: Una scenata.
1: Non essere geloso. Se con gli altri ballo il rock.
0: Claro.
1: O sea, non devi essere geloso. Va bene? Sì, non mi fare un problema. ¿Sí capisce?
2: Claro. Sí.
0: Sí, perfectamente. O sea, no me hagas una escena si con otro, si bailo el rock con otra persona.
2: Claro.
1: Rilassati, rilassati, per favore, ti prego.
0: Sì.
1: Va bene? Allora, se viene un marziano adesso e dobbiamo spiegare, raccontare al marziano di che si tratta la canzone, che gli diciamo in italiano?
0: In italiano?
1: Una
0: la chica van a responder, la chica.
2: No,
0: la chica,
2: io.
1: Forza, ragazze,
0: vos sos Moira Memma.
2: Io non posso.
1: Sì, puoi, puoi.
2: Ah, no, io puoi.
1: No. Stanno contenti questi due, questa coppia? Sta felice o sta arrabbiata?
2: Sta arrabbiata. Sta arrabbiata.
1: Esattamente. Perché? Che fa uno con rispetto all'altro? Perché si arrabbiano?
2: Por los celos, ¿no?
1: Exactamente. Come si dice in italiano?
0: Por los celos, no lo dice.
1: ¿En italiano?
2: ¿Cómo se dice celos, perdón?
1: Per la gelosia.
2: Gelosia.
0: La gelosia.
2: Gelosia.
1: Gelosia. ¿Y por qué es geloso questo qua? ¿Qué fa l'altro? ¿Qué estaba haciendo?
2: No sé. No sé. Está geloso.
0: La ragazza quiere, ¿cómo se dice quiere?
1: Vuole.
0: La ragazza vuole bailare. Rock
2: está bien.
0: Con el otro.
2: Guancha con.
1: Molto bene.
0: Y el ragazzo es un tarado. El ragazzo es un tarado que se pone celoso.
1: Exactamente.
0: No sé cómo.
1: Estúpido.
0: Eso, dame.
1: Estúpido.
0: Hacete una catarata de insultos en italiano que se puedan decir.
1: Estúpido, semo, idiota, fesso.
2: Fesso.
1: E via dicendo.
2: Fesso.
0: Via, via, le dice ella.
1: Via dicendo.
0: Bien, perfecto.
1: Una cosa en più. Molta attenzione.
0: Sì.
1: Avete visto che non è lo stesso pronunciare la parola geloso che la parola scemo?
2: No, perché uno è G e l'altro è S-S-S-H.
1: Molto bene, senza l'H. S-C.
2: Ah.
1: Una G, G di geloso, come
2: claro,
1: si dice?
2: Come gelato.
1: Brava, perfetto. Mi piace questo corso, eh? Mi piace molto.
0: Siamo buoni alunni o no?
1: Ottimi.
0: Ottimi.
1: 10 e lode per tutti. Sentite una cosa, come si dice allora? Geloso, ripetete?
2: Geloso.
1: Perfetto. Invece se dico scenata,
2: scenata.
1: Più dobbiamo sputare.
3: Sputare.
1: Sputare.
0: Sputare.
1: Scenata.
0: Scenata.
2: Scenata.
1: Esattamente, benissimo. Allora, una parola con G. Gelato.
2: Gelato.
1: Giorno.
0: Giorno.
1: Giovedì.
0: Giovedì. Giovedì.
1: Perfetto.
0: Giovedì che jueves. Giovedì.
1: Giovedì, esatto. Jueves. Oggi è venerdì. Oh. Oggi è venerdì, ieri giovedì.
0: Ieri, ieri ayer, perfetto.
1: Ieri giovedì, perfetto, benissimo. Bien. E adesso se dico sci.
0: Sci.
2: Sci.
1: Perfetto, che è lo sport che si fa nella neve a Bariloche.
0: Ah, mira.
1: Inverno.
0: È chiaro.
2: Ah, ahí va.
1: Esatto, bien. Esattamente quello, perfetto. E se dico sciarpa. Sciarpa, quello che uno si mette in inverno per
0: coprire la bufanda.
2: Sciarpa. Ahí viene echarpe.
0: Che acá, claro, mi abuela le decía echarpe.
2: Claro.
0: Total.
1: In italiano diciamo sciarpa.
0: Muy bien.
1: Dice?
0: Sciarpa.
1: Perfettissimo. E se dico scimmia?
0: Scimmia.
1: Scimmia. Scimmia è un animale. Un animale della famiglia dell'orango.
0: L'orango, de los loros. No, ah, l'orangután. Orango.
2: Simio, esatto. Simio.
0: Ah, simio.
1: Esatto,
0: simio.
1: Quella è la scimmia. Perfetto, simio. Bellissimo.
0: Perfetto.
1: Come si dice la parola?
2: Me ripete.
1: Scimmia.
2: Scimmia.
1: Scimmia. Scimmia, perfetto. Allora, un'ultima volta.
0: Ulti.
1: Giornale.
0: Giornale.
2: Giornale.
1: Giovedì.
0: Giovedì.
1: E gelato.
2: E gelato. Gelato.
0: Pan no está diciendo nada, ¿no?
2: No, yo quiero hacer una pregunta.
0: Ella, profe, no está diciendo nada.
2: El buchón. No, yo quiero hacer una pregunta porque hiciste un. Hiciste una frase que es como algo como sentime o sentime, no sé.
1: Sentite.
2: Sentite. Que hablando de cosas que decían nuestros abuelos, que también una expresión muy, al menos que yo he escuchado sí. más en entornos rurales, no sé, como sentime una situación.
0: Mi abuela decía sentime.
2: Sentime esto.
0: Sí.
2: Viene de esa expresión, ¿no?
1: Sentite.
2: Me encanta.
1: Sentite.
2: Es muy bueno, como en vez de no escucharme o prestarme atención, pelotudo,
0: sentime. Sí, total.
2: Me encanta.
0: Sí.
2: Sentime.
1: Es vicinísimo al italiano. Sentite.
0: Sí, incluso ¿verdad? Si había un ruido o algo, mi abuela decía, ¿sentís?
2: Sí. Eso yo también lo digo.
0: En vez de escuchás. Sí, bueno, sí, puede ser. Bueno, es una derivación.
1: Exacto, viene del verbo sentire.
0: Bueno.
2: ¿Cómo se dice la hora animada en italiano?